yao, e na goni kita te imae, yao, e na goni kita te imae. Iba yo di mami nando.